0: Hello, selamat malam, Mike.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello, YFM.
3: Hello.
0: Hello.
4: Hello.
0: Hello, selamat malam.
5: Tumuh pagi, lemangau malam hari. Merindang kita, titu sahati.
1: YFM, hello.
0: Hello.
6: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
7: Hello.
8: Hello.
9: Hello.